0: della vita sono le piacere.
1: The thing that cares most.
2: Un cigarro.